Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenute, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radiodifusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero, RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo. Questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Walter Danesi dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite le onde corte lo potete fare su l'onde corte, dicevo, frequenza 15.770 kHz, grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, dal lunedì a venerdì potete ascoltarci dalle 12 alle 13 UTC. Su internet www.radionazionale.com.ar cliccate sul tasto RAE e se volete scriverci una lettera cartacea lo potete fare a via Maipú 555 codice 1006 città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Potete anche scaricarvi o potete pure scaricarvi le app di Radiodifusione Argentina all'Exterior o di Radio Nacional Argentina per poter ascoltare la programmazione di Radiodifusione Argentina all'Exterior. Vediamo come viene la meteo, perché il Servizio Meteorologico Nazionale ha previsto per questo lunedì nella città di Buenos Aires una giornata dal clima piacevole, il cielo sarà parzialmente nuvoloso e le temperature oscilleranno tra i 11 e i 19 gradi, con venti provenienti da est. Martedì potrebbero verificarsi foschie mattutine seguite da un cielo parzialmente nuvoloso. La minima sarà di 9 gradi, mentre la massima domani raggiungerà i 18. Mercoledì intanto aumenterà la nuvolosità e le temperature saranno più elevate, comprese tra i 10 e i 21 gradi. Ormai ultima giornata di agosto, ultima giornata di questo mese così lungo e così freddo nell'emisfero sud. Ormai il 21 settembre inizia la primavera. Molto bene, passiamo subito alla musica con la cantante Lila Downs, Cambias mi mundo. La...

Anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: masticándome el alma, masticándome el alma, masticándome.
1: Molto bene, José Larralde, la musica folcloristica argentina con questa bellissima interpretazione de Los Pagos del Tiempo.
2: Rai Argentina to the world.
3: Rai, 世界に向けて Argentina.
4: Rai Argentina al mondo.
5: Rai Argentina al mondo.
6: Rai Argentinian in Divet.
7: Rai Argentina al mondo.
1: La nazionale femminile di hockey su prato è arrivata in Argentina dopo aver conquistato la terza stella della sua storia battendo nella finale i Paesi Bassi. Majo Granato, una delle capitane della squadra, è stata la prima a comparire con il trofeo conquistato dalle ragazze argentine. Poco dopo è arrivato il resto del gruppo che ha festeggiato il nuovo titolo mondiale in aeroporto. Il successo arriva a 16 anni dall'ultimo trionfo ottenuto a Rosario nel 2010 sotto la guida di Luciana Aymar. È stato un sogno diventato realtà, è stata la migliore finale che abbiamo giocato quest'anno con grande determinazione. È una sensazione bellissima, non si può spiegare quanta gente sia venuta a sostenerci, ha dichiarato Granato. La finale contro le olandesi si è conclusa sull'1-1 nei tempi regolamentari. L'Argentina aveva trovato il pareggio grazie a una deviazione di Granato su un corner corto. La Coppa del Mondo è stata quindi decisa ai rigori australiani. Questo gruppo è incredibile. Sono la mia famiglia, stare bene insieme e avere un bel clima è magico. Dire siamo campionesse del mondo è qualcosa di meraviglioso, ha detto Julieta Jancunas. Grande protagonista della serie dei rigori è stata la portiera argentina Cristina Cosentino, decisiva nel mantenere inviolata la propria porta in due esecuzioni. Vicky Granato, Brisa Brugesser e Sofia Cairo hanno invece realizzato i loro rigori, permettendo all'Argentina di chiudere la serie 3-1. Il titolo conquistato a Wavre Amstelveen si aggiunge ai trionfi di Perth 2002 e Rosario 2010, tutti ottenuti in finale contro lo stesso avversario, i Paesi Bassi. Con tre titoli, l'Argentina supera Australia e Germania ferme a due. Molto bene l'Argentina, campione del mondo pure in hockey su prato femminile. Ora la musica con Los Abuelos de la Nada, En la cama o en el suelo.

0: Argentina to the world.
1: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
2: HAI, Argentina al mundo.
3: La RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE, Argentina al mundo.
5: L'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
6: Cerchiamo di ricordare a cosa serviva all'uomo la memoria. Pensiamo che in principio sia Hard il canale, la ferraglia, fatta sia da un corriere a cavallo, da un vagone postale o da onde erziane. Quello che caratterizzava la ferraglia era che essa prendeva tempo.
7: Nella mente di Umberto Eco, con Paolo Di Paolo. Hardware.
8: La verità è questa, siamo fatti di memoria e non ce lo ricordiamo. È un bel paradosso, in fondo, come per un computer, anche per un essere umano la memoria è la struttura portante, l'identità. Ecco, un essere umano fuori dal comune di nome Umberto Eco, stando ai racconti dei suoi amici e compagni di viaggio, aveva una memoria prodigiosa. Non solo ricordava l'impossibile, ma aveva immagazzinato fin dalla primissima giovinezza una sterminata quantità di libri. Libri, bisogna dire, senza gerarchie, non c'erano solo saggi di filosofia, di teologia, saggi di storia, ma anche fumetti, libri per bambini, libri d'avventura di cui era ghiotto. Ecco, in fondo potremmo parlare di lui 10 anni dopo la sua morte, scegliendo una definizione per tutte tra quelle che risultano più diffuse, sì, il semiologo, il filosofo, il narratore, lo storico delle idee, ma noi potremmo forse parlarne come di un enciclopedista di genio. Non solo per la fascinazione che Eco nutriva per le imprese di sistematizzazione e catalogazione del sapere, non solo perché ha lavorato a diverse avventure enciclopediche nel corso della sua vita, anche eccentriche, piuttosto originali, la vertigine della lista era una cosa a cui tornava costantemente, ma soprattutto perché era lui stesso un'enciclopedia vivente, o potremmo dire perfino ambulante, il suo sapere si spostava con lui. Mi è capitato di dialogare di tanto in tanto con lui di persona e c'è una scena che ho in mente e che risale ai primi anni 2000. In un ristorante con altri amici, a un certo punto Eco si ferma e tira fuori dalla tasca della giacca un pionieristico hard disk. Eravamo appunto all'inizio del XXI secolo. Ce lo mostra e dice: qui c'è tutto l'Eco pensiero. E raccontò che lo portava sempre con sé, che non se ne allontanava mai, perché, diceva, mai fosse capitato qualche incidente, fosse stato, e lo diceva senza troppa superstizione o scaramanzia, investito dal tram, beh, si sarebbe trovata questa scatola nera in cui c'era tutto il suo lavoro, il lavoro del passato e il lavoro anche a cui stava in quel momento attendendo. Beh, c'è effettivamente in questa idea di Eco che ha il suo hard disk con sé qualcosa che ci dice molto del personaggio e ci dice molto appunto della sua mente biblioteca, della sua mente archivio.
9: Ladies and gentlemen, please join me in warmly welcoming Professor Umberto Eco.
10: Ladies and gentlemen, the idea of this meeting was inspired by the Encyclopedia, a print and online overview of the history of the Western world from the Big Bang up to our times. But the very idea of Encyclopedia is inspired to a conception of our historical memory, and it is on memory that I shall...
11: L'idea alla base di Encyclopedia si ispira alla necessità di preservare la nostra memoria storica, ed è proprio sul concetto di memoria che elaborerò alcune riflessioni. L'idea originaria che ha spinto me e altre persone a imbarcarsi in un'impresa editoriale di questo tipo è stata la considerazione che pochi sanno quanto tempo è trascorso tra Sant'Agostino e San Tommaso, anche se dagli studi al liceo o all'università si è appreso che sono entrambi protagonisti della filosofia medievale. Bene, tra Agostino e Tommaso d'Aquino trascorrono 8 secoli, la stessa distanza temporale che separa Tommaso d'Aquino da noi.
10: The whole
11: L'intero progetto è stato ispirato dalla convinzione che, specialmente tra le nuove generazioni, a est e ovest dell'Oceano Atlantico, assistiamo a un processo di perdita della memoria storica.
8: Quella che abbiamo appena ascoltato è naturalmente la voce di Umberto Eco, che in inglese si rivolge alla platea radunata nella sede delle Nazioni Unite a New York il 21 ottobre del 2013, grazie alla collaborazione con il Festival della Comunicazione di Camogli, diretto da Danko Singer, amico di lunga data di Umberto Eco, con il quale molti anni fa ha ideato questo importante appuntamento ligure. Avrete riconosciuto nella resa in lingua italiana la voce dello scrittore Gianrico Carofiglio. Tema della lezione: contro la perdita della memoria.
11: Che cosa potremmo suggerire ai nostri figli che non sanno neanche che cosa accadde solo pochi decenni fa? L'unica soluzione per arricchire la nostra memoria è leggere. Leggere non solo arricchisce la nostra memoria, ma ci allunga anche un po' la vita. Penso che questa sia una delle ragioni per le quali gli uomini hanno speso molte energie per recuperare le memorie del passato. Nel mio ultimo istante di vita ricorderò non solo ciò che è accaduto a me, ma anche l'estinzione dei dinosauri, la battaglia di Poitiers, l'istante in cui Madame Curie ha scoperto il radio e il momento magico in cui Dante vide la rosa mistica. Tutti questi ricordi saranno parte della mia esistenza. Come lettore avrò vissuto una vita così lunga che non posso ricordarla tutta in un singolo momento e spero che avrò abbastanza tempo per ricordarla a puntate. In un mondo in cui si è tentati di dimenticare o ignorare troppo, la riconquista del nostro passato collettivo dovrebbe essere tra i primi progetti per il nostro futuro.
8: Forse uno dei segreti più luminosi della mente di Umberto Eco è proprio il segreto della capacità di scelta, di selezione delle informazioni, di connessione. Eco l'aveva non solo presagito, ma messo a fuoco. Siamo in un'epoca in cui non riusciamo più a orientarci nella mole di informazioni che incameriamo, informazioni spesso superficiali, anche molto sciatte, ma ci sovraccaricano appunto di stimoli, di nozioni, e non riusciamo più a orientarci. Eco invece era capacissimo anche di dimenticare, e probabilmente in questo senso aveva acquisito una certa disinvolta leggerezza che non ha a che fare tanto con la postura dell'accademico quanto con una parola che oggi è diventata spesso anche un po' insultante, ma ha una storia nobilissima: ha a che fare con l'esercizio dell'intelligenza e dunque con l'essere un intellettuale. Al momento della morte, tra le tante persone che lo hanno ricordato, dopo quel 19 febbraio del 2016, c'è stato anche Alessandro Baricco, e in un articolo su Repubblica così scriveva: semplifico, era il più grande. Lo era in uno sport molto particolare che a molti può sembrare un lusso noioso come il polo, e che invece può essere incantevole, e lo dico senza vergogna: fare gli intellettuali. Forse ad alcuni ne sono sfuggite le regole, quindi le ricordo: si vince quando si comprende, racconta o nomina il mondo. Fine. Periodicamente in quello sport arriva qualcuno che non si limita a giocare da Dio. Quelli entrano in campo, giocano, e quando escono il campo non è più lo stesso. Non nel senso che lo hanno rovinato, nel senso che nessuno aveva pensato a usarlo in quel modo, nessuno aveva visto prima quelle traiettorie, quella velocità, quella tattica, quella leggerezza, quella precisione.
5: Avete ascoltato L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
1: RAI, Argentina al mondo. RAI, Argentina, mia siamo scettie.
4: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
7: RAI, Sekai ni mukete, Argentina.
2: RAI, Argentina al mondo.
3: RAI, Argentina al mondo.
4: RAI, Argentinian in die Welt.

0: Trueno, nome d'arte di Matteo Palacios Corazzina, è nato il 25 marzo 2002 nell'iconico quartiere di La Boca, nella città di Buenos Aires. È uno dei massimi esponenti del rap e della musica urbana in lingua spagnola. È cresciuto immerso nella cultura urbana grazie a suo padre, Pedro Peligro, storico rapper della scena underground argentina. Ha iniziato a rappare fin dalla prima infanzia e ha ottenuto i suoi primi spettacoli nei quartieri insieme al padre. Da adolescente è diventato una delle figure chiave di El Quinto Escalón, la più grande competizione di freestyle di piazza dell'America Latina. Nel 2019 ha raggiunto il vertice della disciplina diventando campione nazionale della Red Bull Batalla de los Gallos e della Lega Professionistica FMS Argentina. La sua sessione di freestyle con il produttore Bizarrap è diventata una delle più viste al mondo sulle piattaforme digitali.
1: Yo, es el Trueno padre con el Biza. Hey, yo.

0: yo sí tengo el don. Y lo hago tranquilo porque tengo flow y porque lo hago en la base. Porque tengo esto para clase, porque tiro los mensajes, porque tú no lo haces, porque tu rap se deshace.
1: Eco la sesión número 6 con Bizarrap, Freestyle Trueno, quello che stiamo ascoltando in questo programma odierno. Il suo album Desordio ha segnato il suo ritiro dalle battaglie per dedicarsi completamente alla musica. Di questo periodo si ricorda il successo mondiale Mami Chula, realizzato insieme a Nicki Nicole e Bizarrap. Nel 2022 pubblica Bien o Mal, il suo secondo album, incentrato sulla protesta, sulle radici latinoamericane e sull'identità culturale. Con questo progetto vince il Gardel d'Oro, il più importante riconoscimento musicale argentino. Nel 2024 pubblica El Último Baile, un omaggio ai 50 anni dell'hip hop mondiale. L'album ottiene un enorme successo grazie alla hit mondiale Real Gangsta Love, entrando nella top 10 internazionale di Spotify.

Real Gangsta Love, Trueno, e la sua crescita internazionale lo porta ad aprire i concerti di band leggendarie come i Gorillaz nel Regno Unito e a esibirsi con enorme successo su palcoscenici impegnativi come quelli degli Stati Uniti o del festival Fuji Rock in Giappone. In questa fase il suo forte legame con il quartiere e con la sua città diventa un vero e proprio marchio distintivo. Lo stesso vale per i suoi gesti complici con i fan, come il segno del 4 fatto con le dita, in riferimento alla Comuna 4 di Buenos Aires, dove si trova il quartiere La Boca. Nell'aprile 2026 pubblica il suo quarto album in studio intitolato Turrazzo. Secondo gli esperti si tratta di un'opera concettuale di grande peso culturale che fonde il rap con l'identità di strada argentina e presenta collaborazioni prestigiose con artisti come Maria Becerra, Milo J, Rubén Rada e Andrés Calamaro.

Ecco Trueno con Turrazzo, Turrazzo che nel posto della lettera A c'è il numero 4, no? Turrazzo. Attualmente Trueno è in tournée mondiale con il Turrazzo World Tour, incentrato sull'America Latina e sull'Europa. È stato inoltre dichiarato cittadino illustre del suo carissimo quartiere La Boca. Chiudiamo questo speciale con Trueno. Tierra Santa dal vivo nel Luna Park.

0: La folclórica es samba argentina, chacarera, pericón, cielito, chamamé, carnavalito, payada, malambo, gatto, tutti i termini musicali locali e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folclore e cultura.
1: Río abajo voy llevando la jangada.

Milo J insieme a Mercedes Sosa con questa versione strepitosa di Jangadero, il folklore argentino, prima il tango, il new tango argentino con SVP, SV Play con Tango 7, ultimo brano musicale, quello di Milo J con Mercedes Sosa. Ai, ringraziando tutti voi dell'ascolto, certamente vi salutiamo, vi auguriamo un bel proseguimento di giornata. A domani, ciao.

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenute, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radiodifusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero, RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo. Questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Walter Danesi dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite le onde corte lo potete fare su onde corte, dicevo, frequenza 15.770 kHz, grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, dal lunedì a venerdì potete ascoltarci dalle 12 alle 13 UTC. Su internet www.radionazionale.com.ar cliccate sul tasto RAE e se volete scriverci una lettera cartacea lo potete fare a via Maipú 555 codice 1006 città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Potete anche scaricarvi o potete pure scaricarvi le app di Radiodifusione Argentina all'Exterior o di Radio Nacional Argentina per poter ascoltare la programmazione di Radiodifusione Argentina all'Exterior. Vediamo come viene la meteo, perché il Servizio Meteorologico Nazionale ha previsto per questo lunedì nella città di Buenos Aires una giornata dal clima piacevole, il cielo sarà parzialmente nuvoloso e le temperature oscilleranno tra i 11 e i 19 gradi con venti provenienti da est. Martedì potrebbero verificarsi foschie mattutine seguite da un cielo parzialmente nuvoloso. La minima sarà di 9 gradi mentre la massima domani raggiungerà i 18. Mercoledì intanto aumenterà la nuvolosità e le temperature saranno più elevate, comprese tra i 10 e i 21 gradi. Ormai ultima giornata di agosto, ultima giornata di questo mese così lungo e così freddo nell'emisfero sud. Ormai il 21 settembre inizia la primavera. Molto bene, passiamo subito alla musica con la cantante Lila Downs, Cambias mi mundo. La...

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: China to the world.
1: Dai, 世界に向けて Argentina.
2: Hai, Argentina al mundo.
0: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
4: La nazionale femminile di hockey su prato è arrivata in Argentina dopo aver conquistato la terza stella della sua storia battendo nella finale i Paesi Bassi. Majo Granato, una delle capitane della squadra, è stata la prima a comparire con il trofeo conquistato dalle ragazze argentine. Poco dopo è arrivato il resto del gruppo che ha festeggiato il nuovo titolo mondiale in aeroporto. Il successo arriva a 16 anni dall'ultimo trionfo ottenuto a Rosario nel 2010 sotto la guida di Luciana Aymar. È stato un sogno diventato realtà, è stata la migliore finale che abbiamo giocato quest'anno con grande determinazione. È una sensazione bellissima, non si può spiegare quanta gente sia venuta a sostenerci, ha dichiarato Granato. La finale contro le olandesi si è conclusa sull'1-1 nei tempi regolamentari. L'Argentina aveva trovato il pareggio grazie a una deviazione di Granato su un corner corto. La Coppa del Mondo è stata quindi decisa ai rigori australiani. Questo gruppo è incredibile. Sono la mia famiglia, stare bene insieme e avere un bel clima è magico. Dire siamo campionesse del mondo è qualcosa di meraviglioso, ha detto Julieta Jancunas. Grande protagonista della serie dei rigori è stata la portiera argentina Cristina Cosentino, decisiva nel mantenere inviolata la propria porta in due esecuzioni. Vicky Granato, Brisa Brugesser e Sofia Cairo hanno invece realizzato i loro rigori, permettendo all'Argentina di chiudere la serie 3-1. Il titolo conquistato a Wavre Amstelveen si aggiunge ai trionfi di Perth 2002 e Rosario 2010, tutti ottenuti in finale contro lo stesso avversario, i Paesi Bassi. Con tre titoli, l'Argentina supera Australia e Germania ferme a due. Molto bene l'Argentina, campiona del mondo pure in hockey su prato femminile. Ora la musica con los abuelos de la nada, en la cama o en el suelo.

0: l'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
1: Cerchiamo di ricordare a cosa serviva all'uomo la memoria. Pensiamo che in principio sia Hard il canale, la ferraglia, fatta sia da un corriere a cavallo, da un vagone postale o da onde erziane. Quello che caratterizzava la ferraglia era che essa prendeva tempo.
2: Nella mente di Umberto Eco, con Paolo Di Paolo. Hardware.
3: La verità è questa, siamo fatti di memoria e non ce lo ricordiamo. È un bel paradosso, in fondo, come per un computer, anche per un essere umano la memoria è la struttura portante, l'identità. Ecco, un essere umano fuori dal comune di nome Umberto Eco, stando ai racconti dei suoi amici e compagni di viaggio, aveva una memoria prodigiosa. Non solo ricordava l'impossibile, ma aveva immagazzinato fin dalla primissima giovinezza una sterminata quantità di libri. Libri, bisogna dire, senza gerarchie, non c'erano solo saggi di filosofia, di teologia, saggi di storia, ma anche fumetti, libri per bambini, libri d'avventura di cui era ghiotto. Ecco, in fondo potremmo parlare di lui 10 anni dopo la sua morte, scegliendo una definizione per tutte tra quelle che risultano più diffuse, sì, il semiologo, il filosofo, il narratore, lo storico delle idee, ma noi potremmo forse parlarne come di un enciclopedista di genio. Non solo per la fascinazione che Eco nutriva per le imprese di sistematizzazione e catalogazione del sapere, non solo perché ha lavorato a diverse avventure enciclopediche nel corso della sua vita, anche eccentriche, piuttosto originali, la vertigine della lista era una cosa a cui tornava costantemente, ma soprattutto perché era lui stesso un'enciclopedia vivente, o potremmo dire perfino ambulante, il suo sapere si spostava con lui. Mi è capitato di dialogare di tanto in tanto con lui di persona e c'è una scena che ho in mente e che risale ai primi anni 2000. In un ristorante con altri amici, a un certo punto Eco si ferma e tira fuori dalla tasca della giacca un pionieristico hard disk. Eravamo appunto all'inizio del XXI secolo. Ce lo mostra e dice: qui c'è tutto l'Eco pensiero. E raccontò che lo portava sempre con sé, che non se ne allontanava mai, perché, diceva, mai fosse capitato qualche incidente, fosse stato, e lo diceva senza troppa superstizione o scaramanzia, investito dal tram, beh, si sarebbe trovata questa scatola nera in cui c'era tutto il suo lavoro, il lavoro del passato e il lavoro anche a cui stava in quel momento attendendo. Beh, c'è effettivamente in questa idea di Eco che ha il suo hard disk con sé qualcosa che ci dice molto del personaggio e ci dice molto appunto della sua mente biblioteca, della sua mente archivio.
4: Ladies and gentlemen, please join me in warmly welcoming Professor Umberto Eco.
5: Ladies and gentlemen, the idea of this meeting was inspired by the Encyclopedia, a print and online overview of the history of the Western world from the Big Bang up to our times. But the very idea of Encyclopedia is inspired to a conception of our historical memory.
6: L'idea alla base di Encyclomedia si ispira alla necessità di preservare la nostra memoria storica ed è proprio sul concetto di memoria che elaborerò alcune riflessioni. L'idea originaria che ha spinto me e altre persone a imbarcarsi in un'impresa editoriale di questo tipo è stata la considerazione che pochi sanno quanto tempo è trascorso tra Sant'Agostino e San Tommaso, anche se dagli studi al liceo o all'università si è appreso che sono entrambi protagonisti della filosofia medievale. Bene, tra Agostino e Tommaso d'Aquino trascorrono 8 secoli, la stessa distanza temporale che separa Tommaso d'Aquino da noi. L'intero progetto è stato ispirato dalla convinzione che, specialmente tra le nuove generazioni, a est e ovest dell'Oceano Atlantico, assistiamo a un processo di perdita della memoria storica.
3: Quella che abbiamo appena ascoltato è naturalmente la voce di Umberto Eco, che in inglese si rivolge alla platea radunata nella sede delle Nazioni Unite a New York il 21 ottobre del 2013, grazie alla collaborazione con il Festival della Comunicazione di Camogli, diretto da Danko Singer, amico di lunga data di Umberto Eco, con il quale molti anni fa ha ideato questo importante appuntamento ligure. Avrete riconosciuto nella resa in lingua italiana la voce dello scrittore Gianrico Carofiglio. Tema della lezio contro la perdita della memoria.
6: Che cosa potremmo suggerire ai nostri figli che non sanno neanche che cosa accadde solo pochi decenni fa? L'unica soluzione per arricchire la nostra memoria è leggere. Leggere non solo arricchisce la nostra memoria, ma ci allunga anche un po' la vita. Penso che questa sia una delle ragioni per le quali gli uomini hanno speso molte energie per recuperare le memorie del passato. Nel mio ultimo istante di vita ricorderò non solo ciò che è accaduto a me, ma anche l'estinzione dei dinosauri, la battaglia di Poitiers, l'istante in cui Madame Curie ha scoperto il radio e il momento magico in cui Dante vide la rosa mistica. Tutti questi ricordi saranno parte della mia esistenza. Come lettore avrò vissuto una vita così lunga che non posso ricordarla tutta in un singolo momento e spero che avrò abbastanza tempo per ricordarla a puntate. In un mondo in cui si è tentati di dimenticare o ignorare troppo, la riconquista del nostro passato collettivo dovrebbe essere tra i primi progetti per il nostro futuro.
3: Forse uno dei segreti più luminosi della mente di Umberto Eco è proprio il segreto della capacità di scelta, di selezione delle informazioni, di connessione. Eco l'aveva non solo presagito, ma messo a fuoco. Siamo in un'epoca in cui non riusciamo più a orientarci nella mole di informazioni che incameriamo, informazioni spesso superficiali, anche molto sciatte, ma ci sovraccaricano appunto di stimoli, di nozioni e non riusciamo più a orientarci. Eco invece era capacissimo anche di dimenticare e probabilmente in questo senso aveva acquisito una certa disinvolta leggerezza che non ha a che fare tanto con la postura dell'accademico quanto con una parola che oggi è diventata spesso anche un po' insultante, ma ha una storia nobilissima, ha a che fare con l'esercizio dell'intelligenza e dunque con l'essere un intellettuale. Al momento della morte, tra le tante persone che lo hanno ricordato, dopo quel 19 febbraio del 2016, c'è stato anche Alessandro Baricco e in un articolo su Repubblica così scriveva. Semplifico. Era il più grande. Lo era in uno sport molto particolare che a molti può sembrare un lusso noioso come il polo e che invece può essere incantevole, e lo dico senza vergogna. Fare gli intellettuali. Forse ad alcuni ne sono sfuggite le regole, quindi le ricordo, si vince quando si comprende, racconta o nomina il mondo, fine. Periodicamente in quello sport arriva qualcuno che non si limita a giocare da Dio. Quelli entrano in campo, giocano e quando escono il campo non è più lo stesso. Non nel senso che lo hanno rovinato, nel senso che nessuno aveva pensato a usarlo in quel modo, nessuno aveva visto prima quelle traiettorie, quella velocità, quella tattica, quella leggerezza, quella precisione.
0: Avete ascoltato L'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva Italofona.
7: Rai, Argentina al mondo.
8: Rai, Argentina, inizia il suo.
9: Rai, Argentina vers le monde.
10: Rai, Argentina to the world.
11: Rai, 世界に向けて, Argentina.
12: Rai, Argentina al mondo.
13: La Rai, Argentina al mondo.
14: Rai, Argentinian in direct.
7: Rai, Argentina al mondo.
15: La rivoluzione della musica urbana oggi con Trueno.

0: Trueno, nome d'arte di Matteo Palacios Corazzina, è nato il 25 marzo 2002 nell'iconico quartiere di La Boca, nella città di Buenos Aires. È uno dei massimi esponenti del rap e della musica urbana in lingua spagnola. È cresciuto immerso nella cultura urbana grazie a suo padre, Pedro Peligro, storico rapper della scena underground argentina. Ha iniziato a rappare fin dalla prima infanzia e ha ottenuto i suoi primi spettacoli nei quartieri insieme al padre. Da adolescente è diventato una delle figure chiave di El Quinto Escalón, la più grande competizione di freestyle di piazza dell'America Latina. Nel 2019 ha raggiunto il vertice della disciplina diventando campione nazionale della Red Bull Batalla de los Gallos e della Lega Professionistica FMS Argentina. La sua sessione di freestyle con il produttore Bizarrap è diventata una delle più viste al mondo sulle piattaforme digitali.
1: Yo, es el Trueno padre con el Biza. Hey, yo.

0: inspiración. Mi negro, yo sí tengo el don. Y lo hago tranquilo porque tengo flow y porque lo hago en la base. Porque tengo toda clase, porque tiro los mensajes, porque tú no lo haces, porque tu rap se deshace.
1: Ecco la sessione numero 6 con Bizzarrap, Freestyle Trueno, quello che stiamo ascoltando in questo programma odierno. Il suo album Desordio ha segnato il suo ritiro dalle battaglie per dedicarsi completamente alla musica. Di questo periodo si ricorda il successo mondiale Mami Chula, realizzato insieme a Nicki Nicole e Bizzarrap. Nel 2022 pubblica Bien o Mal, il suo secondo album, incentrato sulla protesta, sulle radici latinoamericane e sull'identità culturale. Con questo progetto vince il Gardel d'Oro, il più importante riconoscimento musicale argentino. Nel 2024 pubblica El Último Baile, un omaggio ai 50 anni dell'hip hop mondiale. L'album ottiene un enorme successo grazie alla hit mondiale Real Gangsta Love, entrando nella top 10 internazionale di Spotify.

Real Gangsta Love, Trueno, e la sua crescita internazionale lo porta ad aprire i concerti di band leggendarie come i Gorillaz nel Regno Unito e a esibirsi con enorme successo su palcoscenici impegnativi come quelli degli Stati Uniti o del festival Fuji Rock in Giappone. In questa fase il suo forte legame con il quartiere e con la sua città diventa un vero e proprio marchio distintivo. Lo stesso vale per i suoi gesti complici con i fan, come il segno del 4 fatto con le dita, in riferimento alla Comuna 4 di Buenos Aires, dove si trova il quartiere La Boca. Nell'aprile 2026 pubblica il suo quarto album in studio intitolato Turrazzo. Secondo gli esperti si tratta di un'opera concettuale di grande peso culturale che fonde il rap con l'identità di strada argentina e presenta collaborazioni prestigiose con artisti come Maria Becerra, Milo J, Rubén Rada e Andrés Calamaro.

Ecco Trueno con Turrazzo, Turrazzo che nel posto della lettera A c'è il numero 4, no? Turrazzo. Attualmente Trueno è in tournée mondiale con il Turrazzo World Tour, incentrato sull'America Latina e sull'Europa. È stato inoltre dichiarato cittadino illustre del suo carissimo quartiere La Boca. Chiudiamo questo speciale con Trueno, Tierra Santa, dal vivo nel Luna Park.

0: La folclórica es samba argentina, chacarera, pericón, cielito, chamamé, carnavalito, payada, malambo, gatto, tutti i termini musicali locali e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folclore e cultura.
1: Río abajo voy llevando la hangar.

con Milo J y encima a Mercedes Sosa con esta versión estrepitosa de jangadero y folclore argentino. Prima y tango, el new tango argentino con SVP, SVP con Tango 7, último brano musicale, quello di Milo J con Mercedes Sosa. Ahí ringraziando tutti voi dell'ascolto, certamente. Vi salutiamo, vi auguriamo un bel proseguimento di giornata. A domani, ciao!